0: proprio per la passione, per il mare, per la spiaggia, e perché è un modo anche per tenersi in forma. È un lavoro pulito che mi piace molto.
1: In erster Linie wegen des Meeres und dann, weil man draußen arbeiten kann und weil es ein sauberer sozusagen Job ist. Also das heißt, ich muss mich auch immer in Form halten, das gefällt mir auch und ja, das passt zu mir.
0: Compiuto il 18° anno di età per lavorare in spiaggia, altrimenti non si può. Aver conseguito un brevetto, che è una pro